0: ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, trionba!

0: Ardir? Ha forse il cielo mandato espressamente per il mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio? Della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah, che...

0: un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: qui dal labbro, l'avvicini, ben.

0: ginocchio, ehi, ehi! Signore, sopra ciò, silenzio, sai, silenzio! Silenzio, oggi di spacciar l'amore, un affar geloso assai!
1: Oh,
0: sicuramente è un affar!

perché mai l'effetto non ne possio vedere prima che un giorno inter non sia trascorso. Beva sì. Oh buono, oh caro, un altro sorso. Qual di vena in vena, dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentir, certo la sente.